0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Come insegnare a proteggersi senza aggredire? Francesca Cardini.
4: Ho un figlio di quasi 3 anni.

0: Questa settimana è stata particolarmente pesante. Ha ricevuto un morso forte all'asilo nido che ha lasciato il segno. 2 giorni prima, al parchetto sotto casa, un bimbo sconosciuto, un pochino più grande, lo ha ripetutamente spinto a terra per vincere. Mio figlio non ha mai reagito, giustamente, anche perché noi stiamo cercando di crescerlo non violento. Ma questi 2 episodi sembrano averlo segnato un pochino, dato che chiede perché quel bimbo mi ha spinto e adesso sta avendo delle reazioni rabbiose, mai avute prima, ma solo nei confronti di noi genitori. Siamo contenti del fatto che non reagisca con violenza, ma sono un po' preoccupato perché vorrei comunque insegnargli che si deve difendere. Ma la linea da difendersi e reagire con troppa foga o attaccare quel primo è molto sottile. Come mammiferi, il nostro cervello ci mette a disposizione, quando veniamo aggrediti con violenza da qualcun altro, solo un range di risposte limitate: attaccare a nostra volta, scappare, congelarci, sottometterci oppure chiedere aiuto a un adulto. Questo vale sia per bambini che adulti, cioè se io vengo aggredita per strada e gettata per terra, chiederò aiuto agli adulti che mi circondano. La possibilità di chiedere aiuto ai nostri ecospecifici è la risposta più evoluta a disposizione del nostro cervello mammifero. Se il bambino è lasciato solo mentre viene aggredito da qualcun altro, anche se è un pari ma gli sta facendo male, e quindi nessuno lo aiuta, allora il suo cervello andrà verso le altre risposte di sopravvivenza. Immagino, ma è solo una supposizione, che se avete spesso insistito con vostro figlio affinché non reagisse, lui abbia interiorizzato delle risposte di sopravvivenza piuttosto limitate, cioè o scappare, cosa che però in questo caso non ha fatto, o sottomettersi o congelarsi. Questo tipo di risposte, scappare e congelarsi, sono, diciamo, strettamente connesse alla percezione della paura. Il sottomettersi all'emozione della vergogna. Di fronte alla paura o alla vergogna che non possono essere gestite nel momento in cui il bambino subisce l'aggressione, perché ha imparato a non fare nulla, queste emozioni però non sono tanto carine da digerire. Di solito emerge un'altra emozione a protezione della paura o della vergogna, che è la rabbia. Molto probabile, ma sono tutte supposizioni e chiacchiere, che il bambino, non potendo esprimere la rabbia in quelle occasioni, si sia permesso, tra virgolette, di lasciarla uscire nel contesto familiare, dove magari si sente più tranquillo e quindi è uscita la rabbia con voi. Dopo tutto questo spiegone, qual è la cosa più sensata che mi verrebbe da dire? È quella di non portarlo a dover reagire in automatico con le risposte più arcaiche del suo cervello mammifero, ma di permettergli di chiedere aiuto e di ottenere protezione dagli adulti che sono intorno a lui in quel momento. Quindi all'asilo nido, dalla maestra che dovrebbe proteggere i bambini affinché non si levassino di morsi a vicenda, e al parchetto da voi genitori, dove al primo spintone intervengo per diminuire un po' l'intensità emotiva e far sentire mio figlio protetto e eventualmente lo porto via dalla situazione. Perché se il bambino non sente di poter chiedere aiuto e di essere protetto, per forza di cose, il suo cervello attiverà quelle altre risposte automatiche.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
2: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Conoscere per sapere.
1: Sai cos'è giusto fare, ma non ci riesci. Ecco il perché e come cambiare. Dottor Filippo Ungaro.
2: Oggi si sente parlare sempre più spesso del tema della longevità. Si sentono sempre più proposte in questo campo. Alcune, devo essere sincero, assomigliano più a fantascienza che a scienza. Ma è tutto però molto positivo, perché porta le persone a riflettere un pochino di più sulle azioni che devono essere fatte per vivere una vita non soltanto lunga, ma una vita di alta qualità, una vita in cui cerchiamo in tutti i modi possibili di prevenire quelle patologie croniche degenerative

quelle tante patologie cronico-degenerative che sono effettivamente prevenibili. Sappiamo anche bene che non tutto si può prevenire, ma dobbiamo concentrarci su quello che possiamo controllare, quindi quelle variabili che riguardano lo stile di vita, che sono soprattutto come mangiamo, quanta attività fisica facciamo e come gestiamo lo stress, sono fondamentali per diciamo ridurre il rischio di molte patologie. Però c'è un limite anche in tutto questo, che è un limite che a noi interessa particolarmente per il lavoro che facciamo nell'ambito del neurocoaching, cioè di un approccio neuroscientifico al coaching per aiutare le persone a cambiare stile di vita. Ed è che noi esseri umani non siamo in realtà fatti per fare delle scelte che si basano sui benefici a lungo termine o lunghissimo termine che potremmo avere. Questo è sotto gli occhi di tutti i giorni. Noi sappiamo benissimo come dovremmo mangiare, eppure facciamo fatica a farlo. Noi sappiamo benissimo che non dovremmo bere, eppure facciamo fatica a rinunciare. Sappiamo benissimo che non dovremmo fumare quell'ennesima sigaretta, eppure non riusciamo a smettere. Quindi è sotto gli occhi di tutti noi tutti i giorni questa forte contraddizione tra gli obiettivi razionali a lungo termine che ci prefiggiamo, che sono sicuramente anche di vivere bene, di non ammalarci, ma poi i comportamenti invece, diciamo, più istintivi e automatici che mettiamo in pratica tutti i giorni. Quindi sicuramente un lavoro da fare è quello di comprendere che la salute e la qualità della vita a lungo termine non dipendono da fattori teorici, ma dipendono da cose molto concrete, dai singoli gesti che metto dentro le mie giornate tutti i giorni con regolarità. Io dico sempre che la vita non è altro che l'insieme delle nostre giornate. Beh, se l'insieme delle nostre giornate è caratterizzato da tutta una serie di comportamenti che razionalmente so benissimo che sono controproducenti per la salute, ecco, lì è ovviamente l'area in cui dovrei intervenire per correggere. Però questo fenomeno che si chiama incongruenza temporale, cioè questa difficoltà che noi esseri umani abbiamo di concentrarci sui vantaggi a lungo termine rispetto al piacere a breve termine, è una cosa che riguarda la nostra impostazione neurobiologica, non è un difetto di alcuni. Siamo tutti fatti così e siamo fatti così per ragioni evolutive, perché in un mondo antico e selvaggio e naturale è chiaro che era molto più importante per sopravvivere cercare il vantaggio immediato piuttosto che pensare ai benefici a lungo termine di un comportamento. E in più in natura non esisteva contraddizione: se tu mangiavi in quel momento avevi una chance in più di sopravvivere. Ma perché? Perché il cibo era scarso. Oggi che siamo circondati da alimenti, questa propensione ovviamente gioca a nostro sfavore. Io parto dal presupposto che questi meccanismi neurobiologici non sono cambiabili. Ok, sono educabili leggermente, quindi si può sicuramente lavorare in una maniera tale che la corteccia prefrontale, la parte più razionale del nostro cervello, contribuisca a rieducare le parti più istintive e automatiche, certo, ma un altro aspetto molto importante è garantire che il cambiamento di abitudini non abbia un ruolo punitivo, limitante, restrittivo, cosa che è stato invece per moltissimo tempo, soprattutto quando facciamo leva su fenomeni molto transitori come la disciplina, la forza di volontà. Sappiamo tutti che riusciamo per un po' su quella base, ma poi non ce la facciamo più. E invece lavorare su un piano di gratificazioni precoci da inserire all'interno di un percorso di cambiamento, in modo tale che, per dirla in maniera semplice, sostituiamo un'abitudine negativa con un'abitudine positiva attraverso una gratificazione che magari non sarà così ricca e succulenta, passami il termine, come quella che avevi scelto inizialmente, ma comunque contribuirà però ad aiutarti a cambiare comportamento. Se per esempio vuoi iniziare a camminare, sei un sedentario totale, l'idea di mangiare, che ne so, un pezzettino di cioccolata alla fine della camminata è un piccolo stratagemma che ti può aiutare a trovare una gratificazione a quel gesto che altrimenti all'inizio non sarà per niente gratificante. Poi è chiaro che ci sono tanti meccanismi su cui si può intervenire, ma un altro aspetto molto importante è che noi, per promuovere la salute e la longevità futura, dobbiamo lavorare sullo stare bene adesso. Cioè, noi dobbiamo costruire un piano di lavoro in modo tale che la persona percepisca a breve termine dei vantaggi: l'essere meno stanco, più energetico, più orgoglioso.

0: di se stessi, guardarsi allo specchio e dire: ah, però sono più in forma di un mese fa. Il resto, il fatto che ti ammalerai di meno e magari vivrai di più, è importante, ma lo dobbiamo mettere un attimo in secondo piano, perché non sarà quello il fattore decisivo che ti porterà a rinunciare a quella fetta di dolce per prenderti invece, che ne so, una verdura. Quindi fare leva su questo beneficio a lunghissimo termine è strategicamente sbagliato. Dobbiamo fare in modo che un piano di cambiamento garantisca almeno un po' di gratificazione e soprattutto punti a dare dei benefici che siano percepibili a breve termine, dalla persona, perché quel beneficio a breve termine è la gratificazione principale e sarà la ragione principale per cui la persona non mollerà. La ragione principale per cui una persona non molla non è la disciplina e il senso di sacrificio, ma è la gratificazione. Tutte le persone che mangiano sano e si allenano regolarmente non ti parleranno mai di disciplina e senso di sacrificio, ma ti diranno: lo faccio perché mi piace.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

0: Conoscere per sapere.
1: Il vino del re e il vino della verità. Pierluigi da Drin Peruffo, counselor filosofico.
2: Ad Evaristo restavano in cantina le ultime 5 vecchie bottiglie di vino lasciategli dal suo babbo vignaiolo morto da anni. Un vino ormai imbevibile, sapeva d'aceto, di legno marcio, puzzava una vera schifezza. Nessuno, dopo aver assaggiato un goccetto, voleva comprare neppure una bottiglia. Senza più soldi, sconfortato, decise quindi di andare a chiedere consiglio a Furbizio, il più noto ladro imbroglione di tutto il paese, il quale, dopo aver ascoltato con calma il suo problema, con l'aria di chi

0: la Salunga gli disse: devi andare dal mio amico Tarocco, ha una piccola botteguccia in un sottoscala in periferia, digli pure che ti mando io, quello è un vero artista. Aggiunge un paio d'aromi, un po' di colore, cambia l'etichetta, sporca un po' la bottiglia che sembra anticata e ti trasforma anche la peggior brodaglia in un vino da collezione. Evaristo, tutto felice, partì a razzo. Pochi giorni dopo tornò da Furbizio stringendo una bottiglia al petto come se avesse trovato un tesoro, gridando: fantastico, grazie mille Furbizio, il tuo amico è un vero artista, guarda qui, etichetta nuova, profumo di frutti di bosco, annata introvabile, questo è il vino del re. Furbizio, perplesso per quell'eccesso di entusiasmo per una brodaglia taroccata, pensò che Evaristo fosse andato un po' fuori di testa, ma proprio quell'entusiasmo lo spinse a farsi pagare ancor più profumatamente per il suggerimento. Poco prima d'andarsene, però, incuriosito, chiese: mio caro amico, ora che troverai sicuramente qualcuno a cui vendere questo pregiatissimo vino, quanto pensi di farti pagare ogni bottiglia? Evaristo lo guardò incredulo e replicò: venderlo? Ma ti sei ammattito? Questo me lo tengo in cantina per le serate migliori. Questo è il vino del re. Ora forse qualcuno di voi starà sorridendo o pensando a quanto sia assurda questa storia. Ma che dire allora di tutti coloro ai quali basta cambiare una paroletta, quindi un'etichetta, per trasformare non una brodaglia in un vino pregiato, ma una guerra in pace, il controllo in sicurezza, la censura in libertà, l'austerità in prosperità, la millantata genialità in smisurata ricchezza e personalità da idolatrare, i licantropi in filantropi, l'alienazione tecnologica in progresso, la criminalità in fobia sociale da curare tutti assieme in una sorta di gruppo di auto mutuo aiuto, o la deportazione e distruzione di interi popoli in racconti decontestualizzati strappalacrime e spesso colpevolizzanti. Direi che c'è poco da ridere quando iniziamo a raccontare o ad accettare delle bugie per tornaconto o per paura, e un po' alla volta finiamo per diventare coloro che più le credono e più ne pagano le conseguenze. Cerchiamo pertanto di inebriarci sempre più del vino della verità e sempre meno del vino del re.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.
2: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza.

0: accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, andiamo avanti con i modi di dire che ci regala il sole britannico. Sarà anche timido, ma quando c'è, noi lo sfruttiamo al massimo. Infatti, appena il cielo diventa azzurro e la temperatura sale fino a, non so, 20 gradi, allora tutti a spogliarsi, ad invadere i parchi e le spiagge, a bere la birra fuori dal pub con lo scopo di sentirsi baciati dal sole. Sun-kissed. Ecco la prima espressione di oggi. Descrive quel bel colorito che prendi appena inizi ad abbronzarti, che ti regala un aspetto sano e felice. E quando una donna è sun-kissed è decisamente più bella, no? Allora qualcuno potrebbe prendersi una cotta per lei. Take a shine to her. E forse questa ragazza si svelerà a ray of sunshine, un raggio di sole, cioè qualcuno che porta la felicità nella vita degli altri, che illumina la stanza quando entra. Ma si può anche usare l'espressione in modo sarcastico, con qualcuno che vede tutto buio, che emana negatività. Dici ad una persona del genere che hai un nuovo fidanzato e lei risponde: ma vediamo quanto dura questo conoscendo te. E tu potresti ribattere: well, aren't you a little ray of sunshine? E se non sei molto raffinato, potresti anche dirle di ficcare la sua opinione là dove non splende il sole, where the sun doesn't shine. E siccome questo è un modo di dire volgare, slang, allora si tende a storpiare la grammatica e dire where the sun don't shine ha un impatto ancora più forte, no? E quella persona poi probabilmente si svelerà a fair weather friend, un amico solo quando il tempo è bello, fair. Fin quando le cose vanno bene e c'è da divertirsi, allora è sempre presente. Ma quando passi un momento difficile o sei depresso o malato e non sei più ottima compagnia, allora sparisce. Un amico di comodo, insomma. Ma lasciamo dove stanno questi cosiddetti amici e cerchiamo almeno noi di essere sempre sani. Bene, ci sentiremo per la prossima puntata qui all'Angolo Inglese su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!
4: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Conoscere per sapere.
1: Se l'IA lavorerà al posto nostro, chi avrà i soldi per comprare? Giuliano Girelli, esperto in comunicazione e documentarista.
2: Dunque, ma se l'intelligenza artificiale lavora al posto nostro, noi esattamente dove li prendiamo i soldi per far funzionare l'economia? Immagina questa scena, un supermercato enorme, gli scaffali sono pieni, le fabbriche producono senza sosta, i robot lavorano 24 ore su 24, l'intelligenza artificiale rende tutto più veloce, più efficiente e più economico, la produttività esplode, ma c'è solo un problema.

i clienti non comprano più, non perché non vogliano, perché non possono, perché non hanno abbastanza soldi. Se le big tech stanno costruendo un'economia dove sempre più lavoro viene fatto dalle AI e dai robot, come pensano esattamente di continuare a guadagnare se le persone che prima lavoravano e compravano iniziano ad avere sempre meno reddito? Torniamo indietro. Detroit 1914. Henry Ford fa una cosa che a quell'epoca sembra completamente folle, cioè raddoppia quasi il salario dei suoi operai, $5 al giorno. Gli industriali lo criticano, i giornali lo attaccano, ma Ford aveva capito qualcosa di molto semplice. Se vuoi vendere milioni, non centinaia di automobili, devi fare in modo che le persone possano permettersele. E soprattutto chi costruisce quelle automobili deve poter diventare anche cliente. Questa tensione ha costituito il cuore del capitalismo industriale. Da una parte le aziende vogliono ridurre i costi, dall'altra hanno bisogno di consumatori che abbiano soldi da spendere. Il lavoratore è un costo, ma è anche un cliente. È un equilibrio imperfetto, ma è una sorta di equilibrio al quale siamo abituati. E oggi potremmo stare entrando in una fase in cui quell'equilibrio si rompe completamente. Ora, attenzione, perché qui arriva la parte davvero interessante. E secondo me quasi tutti stanno guardando il film sbagliato. Perché? Perché il problema del AI potrebbe non essere quello che immaginiamo, non milioni di persone licenziate in una settimana, qualcosa di un po' diverso. Non è che ci sveglieremo una mattina e saranno spariti i designer, i medici, gli avvocati, no. Però potrebbe succedere qualcosa di molto più silenzioso e proprio per questo più difficile da vedere. L'AI non entra in un'azienda e cancella una professione, entra dentro le professioni e ne prende dei pezzi sempre più grandi. Scrivere una bozza, preparare un report, tradurre, fare assistenza ai clienti, analizzare dati. Il lavoro non sparisce tutto insieme, ma cambia la quantità di persone necessarie. 5 persone diventano 2 e quelle 3 in più che rientrano nel mercato inevitabilmente abbassano il valore di certe competenze. Quindi il problema non è solo la perdita di lavoro, è proprio lo spostamento del reddito a cui non siamo assolutamente abituati, soprattutto a questa velocità. La domanda allora è: quel valore che prima andava alle persone, dove va? Il Fondo Monetario Internazionale stima che circa il 40% del lavoro globale sarà a rischio a seguito dell'introduzione dell'intelligenza artificiale. Nelle economie avanzate si arriva vicino al 60%. Attenzione però, perché a rischio non significa eliminato, significa appunto, come dicevamo prima, trasformato. Ed è qui che entrano in scena due economisti dell'MIT che stanno osservando esattamente questa trasformazione, ma arrivano a conclusioni molto diverse che per noi sono interessanti. Il primo si chiama Darren Acemoglu, premio Nobel per l'economia, e ci dice una cosa piuttosto scomoda. Il problema non è solo che l'AI aumenta la produttività, la vera domanda è: chi è che incassa quella produttività? Perché se usi l'AI semplicemente per fare le stesse cose di prima con meno persone, non stai creando una nuova ricchezza diffusa nella società. Stai spostando valore dal lavoro al capitale, dai salari ai profitti, dalle persone alle infrastrutture tecnologiche. E Acemoglu ci parla di un rischio molto preciso: un'automazione che non crea nuove industrie, non apre nuovi mercati, non inventa nuovi bisogni, taglia soltanto il costo del lavoro. La torta in quel caso non cresce davvero, viene ridistribuita diversamente e spesso peggio. Però c'è un'altra visione, sempre all'MIT, David Autor, molto meno pessimista. Secondo lui l'AI potrebbe diventare una protesi cognitiva, quindi uno strumento che aumenta le nostre capacità, le capacità delle persone, invece di sostituirle. Ma in questo scenario l'AI non concentra tutta la competenza in cima alla piramide, la distribuisce, riduce quindi il gap invece di ampliarlo. Quindi forse adesso capisci un po' meglio il punto. Qui non stiamo parlando di chiacchiere tra ottimisti o ultracatastrofisti, stiamo parlando di un tema sul quale sono coinvolti due tra gli economisti più autorevoli al mondo ed entrambi vedono possibilità reali, ma molto diverse. La differenza in questa transizione forse non la farà la tecnologia, la faranno le regole, e qui non dobbiamo perdere di vista il boccino, le scelte politiche, i modelli economici che lasciamo crescere. E torniamo allora alla domanda iniziale: se una quota crescente della ricchezza viene prodotta dalle macchine, da modelli AI, da robot e capitale tecnologico, come faranno le persone ad avere reddito da spendere? E soprattutto, come funzionerà un sistema economico basato sui consumi se i consumatori avranno sempre meno potere d'acquisto? Perché questo è il paradosso, no? Le aziende vogliono ridurre il costo del lavoro, è uno dei temi al centro del capitalismo, ma se tutti riducono il lavoro, chi resta a comprare? Chi tiene in piedi la domanda? Chi fa girare il sistema? Le risposte oggi sono sostanzialmente 3. La prima tesi, che nasceranno nuovi lavori, la seconda, una redistribuzione diversa, e poi il reddito universale. Sono tutte e 3 idee molto semplici.

0: sulle quali stanno lavorando i più importanti economisti del pianeta. Però forse c'è una domanda ancora più profonda e non riguarda soltanto i soldi. Penso anche che dal mio punto di vista sia quella più interessante e più importante per noi come esseri umani. Mettiamo anche di risolvere il problema economico, mettiamo che troviamo un modo perché tutti abbiano ancora abbastanza reddito. Rimane qualcosa che nessuna politica fiscale riesce davvero a comprare, perché il problema non è solo il denaro, è il senso. Per secoli, nel bene e nel male, il lavoro è stato uno dei modi attraverso cui le persone hanno trovato una direzione, una motivazione. Non sempre la felicità, a volte fatica, una fatica devastante, la routine, persino dell'alienazione, ma anche qualcosa di molto molto umano, la sensazione di essere utili, di migliorare, di costruire qualcosa, di affrontare una sfida, di contribuire al vivere bene del proprio nucleo familiare. E allora forse la domanda vera da affiancare a quella economica è questa: che cosa succede a una società dove abbiamo sempre più comodità ma sempre meno occasioni di sentirci necessari, dove le macchine fanno meglio di noi un numero crescente di cose, ma noi facciamo sempre più fatica a capire quale sia ancora il nostro posto? Perché forse il rischio più grande dell'intelligenza artificiale non è solo economico, è proprio un po' esistenziale. Non solo perdere il lavoro, ma perdere il senso. E forse queste sono domande che dovremmo iniziare a farci adesso, prima che le risposte sembrino, per così dire, inevitabili.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

the show. So much I just didn't know, so I breathed it in.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini.

0: Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Realtà intersoggettiva, l'allucinazione di massa in cui viviamo tutti. Matteo Gracis.
2: Immaginate di entrare in una stanza piena di persone eleganti. Al centro della parete c'è una tela gialla completamente vuota, un solo colore, uniforme. Nessun disegno, nessuna forma, niente di niente. Eppure tutti i presenti la guardano e annuiscono, commentano la profondità dell'opera, la tecnica rivoluzionaria, il significato nascosto e la genialità dell'artista. A quel punto è molto probabile che succeda qualcosa di interessante, ovvero che anche voi iniziate a dubitare della vostra percezione. Magari non sto capendo, forse il problema sono io. E così, quasi senza accorgervene, rischiate di partecipare alla stessa finzione collettiva. Questo meccanismo è molto più presente nella nostra vita di quanto immaginiamo. E non riguarda soltanto l'arte contemporanea o le dinamiche sociali più assurde. Riguarda tutto ciò che ci circonda e su cui basiamo le nostre esistenze. Il denaro, il potere, il successo, i confini, le aziende, la reputazione, le istituzioni, la politica, perfino l'identità personale. Tutte cose che non esistono se non nella nostra immaginazione. Ebbene sì, gran parte della realtà che governa la nostra vita non è fatta di materia, ma di accordi invisibili condivisi da milioni di persone. Accordi così profondamente radicati da sembrare naturali, assoluti, indiscutibili. Questa idea ha un nome preciso, realtà intersoggettiva. A renderla celebre negli ultimi anni è stato lo scrittore israeliano Yuval Noah Harari, nel bestseller Sapiens da animali a dei. Ma il concetto ha origini molto più antiche e solide dal punto di vista filosofico e sociologico. Il filosofo John Searle, nel libro The Construction of Social Reality, spiega che molte istituzioni umane esistono soltanto perché collettivamente decidiamo che esistano. Una banconota da 50 euro, fisicamente, è solo carta stampata. Acquista valore esclusivamente perché esiste un accordo sociale che le attribuisce potere d'acquisto. Verosimilmente, un pezzo di carta bianco, per esempio, per un bambino ha più valore di una banconota, in quanto almeno quello lo può usare per disegnarci sopra qualcosa. Lo stesso vale per stati, leggi, mercati finanziari, titoli professionali, religioni o grandi marchi globali. Nessuna di queste cose esiste realmente. Non le si può toccare né vedere. Esistono solo perché milioni di menti umane condividono la stessa credenza o allucinazione e si comportano come se fosse reale. La sociologia ha approfondito questo tema per decenni. Peter Berger e Thomas Luckman, nel loro celebre The Social Construction of Reality, mostrano come gran parte di ciò che definiamo realtà sia in realtà una costruzione sociale stabilizzata nel tempo attraverso educazione, linguaggio e abitudini collettive. Ed è qui che emerge quello che, secondo me, è il grande, enorme paradosso. Le realtà intersoggettive sono invisibili, eppure producono effetti concretissimi. Un confine nazionale non esiste fisicamente. È una linea immaginaria tracciata su di una mappa, ma in base a quella un essere umano che la supera viene considerato legittimo o clandestino, libero o prigioniero. Un titolo accademico è un simbolo astratto, ma può garantire un introito economico che fa la differenza nella quotidianità. Una crisi finanziaria nasce spesso da aspettative collettive e paure condivise, ma le sue conseguenze sono drammaticamente materiali. In altre parole, ciò che non esiste davvero spesso governa ciò che esiste e come. Il problema è che ci abituiamo così tanto a queste strutture da smettere di vederle. Le interiorizziamo, diventano automatiche. Nessuno si ferma più a chiedersi perché certe cose abbiano valore e altre no. Perché alcuni simboli generino rispetto, paura o desiderio. Pensiamo al denaro. Per gran parte della storia umana era impensabile che un numero su uno schermo potesse determinare il destino di una persona. Eppure oggi ansia, relazioni, autostima e qualità

0: della vita ruotano spesso attorno a cifre digitali prive di qualsiasi consistenza fisica, pixel su di uno schermo, per cui ci si ammazza di lavoro, di guerre, di tutto. Oppure pensiamo ai social network, like, follower, visualizzazioni, engagement, metriche artificiali che il nostro cervello finisce per trasformare in valore reale. Una persona può sentirsi fallita per un algoritmo, può modificare il proprio comportamento per adattarsi a logiche invisibili decise da piattaforme private. Il sociologo Pierre Bourdieu definiva questo fenomeno violenza simbolica, una forma di potere così interiorizzata da non apparire più come imposizione. Non serve costringere le persone con la forza quando riesci a convincerle che certe regole siano naturali, morali o inevitabili. Il potere moderno funziona soprattutto attraverso la normalizzazione. Il vero controllo non consiste nel proibire, ma nel definire ciò che appare normale, desiderabile e accettabile. Ed è qui che la realtà intersoggettiva può trasformarsi in una trappola. Quando una convinzione collettiva viene condivisa da tutti, smette di sembrare una convenzione e inizia ad assumere l'aspetto di una verità assoluta. Chi la mette in discussione viene percepito come ingenuo, folle o pericoloso. Ma i grandi cambiamenti storici spesso sono nati proprio da qualcuno che ha osato contestare ciò che sembrava ovvio. La schiavitù era considerata normale. Il lavoro minorile era considerato normale. L'esclusione delle donne dalla vita politica era considerata normale. E più indietro andiamo nella storia, più scopriamo che molte cose che noi oggi consideriamo aberranti, un tempo erano considerate del tutto normali. Ogni epoca costruisce i propri dogmi, nonché appunto le proprie allucinazioni collettive, e le difende come se fossero naturali. Sicuramente anche il nostro presente contiene convinzioni che le generazioni future giudicheranno assurde e aberranti. Ora, va detto che la realtà intersoggettiva rende possibile la civiltà stessa. Senza credenze condivise non esisterebbero cooperazione, diritto, economia, scienza o organizzazione sociale. Infatti è proprio grazie a queste che l'Homo sapiens è diventato la specie dominante sul pianeta Terra. Gli altri animali non sono in grado di creare e condividere illusioni. Il punto infatti non è contestare questo fenomeno, ma non dimenticare mai che si tratta di sistemi costruiti dagli esseri umani. E ciò che gli esseri umani costruiscono può essere cambiato. La consapevolezza serve esattamente a questo: recuperare il diritto al dubbio, guardare le strutture sociali senza subirle passivamente, chiedersi se ciò che inseguiamo corrisponda davvero ai nostri valori o soltanto a modelli che abbiamo assorbito automaticamente o che ci sono stati appositamente instillati. Pensiamo ad esempio ai bisogni indotti, pilastro del materialismo, della società dei consumi, del superfluo e tutto quello che ne va dietro. Praticare pensiero critico e libertà mentale significa prima di tutto rendersi conto che la realtà intersoggettiva e tutte le convenzioni collettive di cui essa è composta non sono verità granitiche. Si possono, anzi si devono, mettere in discussione e, se necessario, anche infrangere. Forse non usciremo mai completamente dalla grande illusione collettiva che chiamiamo civiltà, ma possiamo imparare a riconoscerla. E questo fa la differenza, perché così facendo ridimensioniamo le cose, gli diamo il giusto peso e realizziamo che alla fine viviamo in un sistema nel quale spesso il nulla è spacciato per tutto.
1: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Radio Libera. Libera la mente.

0: Benessere e medicina naturale.
1: Il trio della longevità. Dottor Valerio Solari e Alberto Cerasari.
2: Vitamina D, K2 e magnesio. Molto probabilmente stai prendendo dosi sbagliate. Ecco quelle giuste.
3: Vitamina D, minimo 2.000-4.000 unità al giorno. E mi raccomando, tutto l'anno. In Italia sono quasi tutti carenti e lo scopo è assumere una dose che ti faccia arrivare almeno a 60 nanogrammi per millilitro nelle analisi. E se serviranno anche 10.000 unità al giorno per raggiungere quei valori, andrà bene così.
2: E la tossicità da vitamina D è rarissima da vedere. Eventuali effetti collaterali da dosi alte di vitamina D sono date da carenza di magnesio o assenza di vitamina K2. Il magnesio è fondamentale per attivare la vitamina D. Senza magnesio la vitamina D non funziona. Quindi se prendi più vitamina D potresti finire le tue scorte di magnesio. Tutto questo naturalmente va poi visto in ambito medico per ogni caso specifico.
3: Vitamina K2. Qui il 90% sbaglia la forma. Devi cercare la K2MK7, non MK4. È quella che resta in circolo molte ore e arriva davvero alle ossa. Il dosaggio minimo 200 microgrammi al giorno. Senza la K2 il calcio che la D3 ti fa assorbire finisce nelle arterie. Con la K2 va dove deve andare, nelle nostre ossa. E la K2 ha senso anche da sola, grazie a questo suo straordinario potere di prevenzione cardiovascolare sul calcio.
2: Magnesio, non ne basta uno qualsiasi. Bisglicinato e trionato sono le forme che il tuo corpo assorbe di più. L'ossido di magnesio o il carbonato di magnesio che trovi in farmacia a 2 euro sono ottimi per andare diritti in bagno. Dosaggio almeno 300-400 mg di magnesio elementare al giorno. Leggi bene le etichette dei prodotti e cerca la quantità di magnesio elementare, non il contenuto totale delle capsule.
3: Ricapitoliamo il trio della longevità. Vitamina D3, 2.000-4.000 unità dopo colazione.
2: Vitamina K2, MK7, 200 microgrammi dopo cena. Entrambe sempre a stomaco pieno con un pasto grasso. Sono liposolubili.
3: Magnesio, 300 mg, anche in altri momenti o poco prima di coricarsi. E mi raccomando, sempre dopo aver fatto gli esami giusti con un medico esperto in materia per personalizzare al massimo tutto questo.
0: Di benessere e medicina naturale.

0: you.
1: Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conti correnti. Il fisco va all'attacco. Fabio Frabetti.
3: Proprio in un momento economico molto complicato, l'Agenzia delle Entrate passa all'attacco con il rischio di una pioggia di pignoramenti nei prossimi mesi nei confronti dei debitori del fisco. L'obiettivo è arrivare infatti a oltre 100.000 pignoramenti presso terzi, legacy dei conti correnti, con una concentrazione rilevante in regioni come Lazio, Lombardia e Campania. Il tema non riguarda soltanto i grandi evasori o i debitori abituali, riguarda anche imprese, professionisti, partite IVA e cittadini che hanno accumulato cartelle, imposte non versate, contributi arretrati, tributi locali o rateizzazioni decadute. In un paese in cui molte piccole attività convivono da anni con margini ridotti, costi energetici sempre più elevati, credito più caro e difficile, liquidità fragile, il blocco improvviso di un conto corrente può trasformarsi da semplice atto di riscossione in un colpo definitivo alla continuità economica. Il cuore della questione è il pignoramento presso terzi, una procedura particolarmente incisiva perché consente all'Agenzia delle Entrate di ordinare direttamente alla banca il pagamento delle somme dovute dal contribuente senza passare preventivamente da un giudice. La banca riceve l'atto, congeda le somme presenti sul conto fino alla concorrenza del debito e, trascorsi i termini previsti, deve versarle al riscossore. È qui che il rapporto tra Stato, contribuente e

sistema bancario cambia natura. L'istituto di credito non è più soltanto il luogo in cui il cittadino custodisce risparmi o gestisce incassi e pagamenti, diventa di fatto il terminale operativo della riscossione pubblica. Per il debitore l'effetto può essere immediato, il conto si blocca, i pagamenti non partono, gli incassi vengono trattenuti, la normale gestione quotidiana viene interrotta. Per un lavoratore autonomo questo può significare non riuscire a pagare i fornitori, collaboratori, affitto dello

Per una piccola impresa può voler dire non pagare stipendi, non acquistare materiali, non rispettare commesse già avviate. Per una famiglia può voler dire trovarsi all'improvviso senza piena disponibilità delle somme necessarie per affrontare spese ordinarie. È vero che stipendi e pensioni godono di limiti specifici di pignorabilità, questo non rende però il conto corrente immune. Una parte delle disponibilità può comunque essere vincolata secondo le soglie previste dalla legge. Quando la riscossione, che tra parentesi ma non troppo, si rifà a un livello di tassazione indecente, diventa così rapida, automatizzata e finanziariamente invasiva, rischia di distruggere valore prima ancora di recuperarlo. Se un'impresa ancora operativa viene privata della liquidità necessaria a lavorare, il risultato può essere paradossale. Lo Stato incassa qualcosa nell'immediato, ma contribuisce a far fallire un soggetto che avrebbe potuto continuare a produrre reddito, occupazione e gettito fiscale futuro. Ma forse è proprio quello che si vuole, far fallire soprattutto le piccole imprese. Si lascia quindi avanzare una macchina della riscossione che nella pratica può colpire proprio quei soggetti più esposti alle tensioni di cassa. Il passaggio dai vecchi tempi lunghi della burocrazia a una riscossione digitale selettiva viene presentato come modernizzazione, ma la modernizzazione, se non accompagnata da adeguate garanzie, diventa semplicemente una forma più efficiente di pressione e di taglieggio sui debiti. La digitalizzazione consente oggi, non a caso, all'amministrazione finanziaria di incrociare banche dati, rapporti finanziari, dichiarazioni, informazioni catastali e fatturazione elettronica. L'Agenzia delle Entrate ha smentito le ricostruzioni secondo cui il fisco utilizzerebbe sistemi di intelligenza artificiale per scandagliare i social network o per produrre automaticamente provvedimenti amministrativi. Non siamo davanti, almeno ufficialmente, a un algoritmo che decide da solo chi colpire, tuttavia il salto tecnologico nella selezione delle posizioni e nell'individuazione dei rapporti aggredibili è reale. Ci si trova davanti quindi a un sistema che può individuare il conto, notificare alla banca, bloccare la liquidità in tempi molto più stretti rispetto al passato. La richiesta di rateizzazione può essere uno strumento di sblocco, ma non basta presentare l'istanza. Il passaggio decisivo è il pagamento della prima rata. Una volta pagata, la procedura esecutiva può perdere efficacia, ma resta il problema dei tempi di comunicazione tra agenzia e banca. Nella pratica, il contribuente deve spesso muoversi rapidamente, trasmettendo la documentazione e pretendendo lo sblocco prima che le somme vengano materialmente trasferite. Per le imprese più esposte, la semplice rateizzazione può non bastare. Se la crisi è più ampia, il debito fiscale rischia di travolgere l'attività, entrano in gioco gli strumenti del codice della crisi di impresa con la composizione negoziata che può fermare la procedura esecutiva. Anche per privati e piccoli professionisti esistono percorsi, spesso comunque difficili e tortuosi, di sovraindebitamento che possono offrire una protezione più ampia. Ma anche in questo caso la tempestività è fondamentale. Agire quando il conto è già bloccato significa partire in salita. In più, con le fatturazioni elettroniche, l'Agenzia delle Entrate individua ancor prima che sia arrivato il pagamento a bloccare le somme che magari un libero professionista o un'azienda deve ricevere per una merce venduta o per un servizio prestato. Da una parte questi messaggi possono essere il classico richiamo per creare paura e invitare le persone a pagare i debiti con il fisco, dall'altra, se tutto questo già oggi è possibile con i sistemi attuali, non ci vuole molta fantasia a immaginare quello che accadrà domani con l'euro digitale.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM.

0: Il 20 e il 21 giugno a Parco Tittoni in provincia di Monza Brianza, Oriente Day, due giorni per incontrare tradizioni millenarie, riscoprire l'armonia tra mente, corpo e spirito, assaggiare sapori nuovi e lasciarsi ispirare da musiche e danze. E il 21 giugno, Yoga Day, giornata mondiale dello yoga. Un'intera giornata dedicata a questa antica disciplina con un ricco palinsesto di lezioni pratiche e momenti di benessere pensati per ritrovare equilibrio, energia e presenza. Il 20 e il 21 giugno presso Parco Tittoni in via Lampugnano 62 a Desio in provincia di Monza Brianza. Maggiori info al sito orientedei.com. Dal 1 giugno al 27 settembre a Milano, Arianteo 2026. Torna all'Arianteo, l'iniziativa che illumina le serate estive milanesi con una sapiente combinazione di concerti e proiezioni. Come sempre, tanti titoli di qualità, film per famiglie e anteprime. Dal 1 giugno al 27 settembre a Milano. Il programma completo e tutte le novità di questa edizione nel sito www.spaziocinema.info. Il 20 e il 21 giugno al Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, esplorazione di inizio estate. Il Bosco WWF apre i suoi sentieri a un'escursione guidata dedicata all'inizio dell'estate, un momento dell'anno in cui la natura rivela colori, suoni e movimenti particolarmente intensi. Accompagnati da una guida esperta, i partecipanti attraverseranno i principali ambienti della riserva, osservando tracce, comportamenti e dinamiche ecologiche che raccontano la vita del bosco in questa stagione. Il 20 e il 21 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago, in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Info al sito boscowwfdivanzago.it. Dall'11 giugno al 15 agosto a Fiera Milano RO, Milano Latin Festival, il grande villaggio latinoamericano dove musica, cultura, gastronomia e intrattenimento si incontrano in un'esperienza coinvolgente e trasversale. Dall'11 giugno al 15 agosto presso Fiera Milano RO in provincia di Milano. Info al sito www.milanolatinfestival.it. Dal 18 giugno al 4 luglio, presso Spazio Gerundium a Caserate d'Adda in provincia di Bergamo, Spirito del Pianeta, torna il Festival dei Popoli Indigeni. Concerti e spettacoli di gruppi etnici provenienti da tutto il mondo, cibo, spettacoli, intrattenimento, conferenze, laboratori, esposizione di artigianato locale e tanto altro. Dal 18 giugno al 4 luglio presso Spazio Gerundium in Via dell'Industria a Caserate d'Adda in provincia di Bergamo. Per scoprire tutte le novità di questa edizione andare al sito ufficiale lospiritodelpianeta.it. Dal 17 giugno al 15 agosto, Suoni Mobili 2026, il festival dell'estate tra Brianza Monzese e Lecchese. Ogni giorno un concerto, ogni concerto un luogo da scoprire. Torna anche quest'anno il punto di riferimento mobile per la musica di qualità in tutta la regione Lombardia. Concerti site specific nei più bei posti della Brianza Lecchese e Monzese. Ville da scoprire, cortili, teatri e teatri naturali, strade, piazze, fondazioni d'arte, aziende agricole e molto altro. Dal 17 giugno al 15 agosto. Per il programma completo, i luoghi e le novità di questa edizione andare al sito suonimobili.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

Radio Libera, per un'informazione libera.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Benessere e medicina naturale.
2: Herpes labiale, i migliori rimedi veloci e naturali. Dottoressa Carlotta Gnavi, farmacista, naturopata.
3: Ciao a tutti, sono la dottoressa Carlotta Gnavi, farmacista e naturopata. Oggi voglio darvi qualche rimedio veloce ed efficace per combattere l'herpes simplex. Parlo dell'herpes simplex virus di tipo 1, quello che colpisce soprattutto la zona della mucosa delle labbra, della bocca. L'herpes labiale, conosciuto anche come febbre del labbro, si sviluppa quando? Quando tendiamo ad avere un sistema immunitario un po' troppo indebolito, magari da una situazione di stress. Non è un caso che quando siamo fortemente stressati o in periodi in cui siamo particolarmente emozionati, come ad esempio il giorno del nostro matrimonio, ci svegliamo con una bella herpes sulle labbra. Allora, questo perché? Perché in realtà questo virus ce l'abbiamo praticamente tutti e lui si replica e si manifesta maggiormente quando trova un sistema immunitario indebolito. Ecco che la prima arma di difesa è avere un buon sistema immunitario forte ed efficiente, ed ecco che è fondamentale l'utilizzo dei funghi medicinali, della vitamina D, di tutto quello che già conosciamo. Però nel momento in cui ci svegliamo e troviamo quest'herpes, che cosa possiamo fare? Allora, innanzitutto potremmo utilizzare ad esempio i tannini del tè verde, del tè nero, applicando direttamente una bustina, una volta che è stato fatto l'infuso, direttamente sulla zona colpita. Seconda cosa che potremmo utilizzare è il miele di manuka, oltre ad avere una potente azione cicatrizzante, anche un'azione antivirale. Se al miele di manuka aggiungiamo una goccina di propoli, possiamo applicarlo immediatamente e questo ridurrà nettamente i tempi di guarigione. Terza cosa, integrazione di lisina. Allora, l'L-lisina è un amminoacido che va a competere con l'arginina. Noi sappiamo che l'herpes virus utilizza l'arginina per la sua replicazione. Cibi ricchi di arginina possono facilitare la comparsa dell'herpes. Cibi ricchi di arginina sono ad esempio tutti i semi oleaginosi, soprattutto arachidi, nocciole, noccioline piuttosto che la cioccolata. Ecco, stiamo attenti, se siamo in un periodo in cui lo stress è molto alto, magari evitiamo l'assunzione di questi alimenti perché potrebbero scatenare un herpes. Però se fossimo già in questa situazione, utilizziamo la lisina sotto forma di integratore. Io consiglio tranquillamente il dosaggio massimo in caso di herpes già conclamata, quindi 1 grammo 3 volte al giorno, non c'è nessun effetto collaterale. In compenso questo andrà a competere con l'arginina, limitando e riducendo la replicazione virale. Terza possibilità è utilizzare l'olio di cocco. L'olio di cocco

0: Ha delle capacità antivirali ormai già dimostrate, possiamo inserire appunto della propoli anche nell'olio di cocco e applicarlo direttamente sulle vescicole. Allora, possiamo utilizzare più rimedi insieme perché nessuno ci evita di utilizzare il miele di Manuka e nel frattempo anche la lisina. Però ricordatevi che tutto compare nel momento in cui il sistema immunitario è indebolito, quindi dobbiamo per prima cosa rafforzare quello. Sicuramente se ci accorgiamo che c'è una tendenza alle recidive, possiamo utilizzare anche dei rimedi omeopatici con azione antivirale ed eventualmente fare per un certo periodo una buona integrazione di zinco. Lo zinco è indispensabile per un buon sistema immunitario e allora potremmo integrarlo anche per 1 o 2 mesi consecutivamente. Ovviamente consiglio integratori di una qualità molto alta, che quindi questo zinco sia biodisponibile. Se volete vi lascio qualche link qui sotto, però ecco, lo zinco insieme a una buona flora intestinale ci rafforza il sistema immunitario proprio alla base, così da evitare queste recidive molto antipatiche. Spero che questo breve video vi sia stato d'aiuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!
1: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.
2: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Henry De Luca, il sionismo e il genocidio negato. Matteo Gracis.
1: Sono un sionista e a Gaza non c'è nessun genocidio. Per me il sionismo è il riconoscimento più semplice e basilare del diritto degli ebrei a una patria nazionale, a una difesa esistenziale e necessaria. Queste recenti dichiarazioni di Henry De Luca hanno lasciato in molti a bocca aperta. C'è chi sui social ha annunciato il rogo dei suoi libri, chi l'ha insultato pesantemente, chi ha parlato di una delusione estrema e definitiva. Reazioni comprensibili. Il noto scrittore in realtà si era già espresso in passato sull'argomento, sollevando altre volte polemiche, ma ciò che lascia anche a me perplesso sono queste sue parole pubblicate nel novembre 2015 sotto forma di lettera pubblica ancora disponibile sul sito ufficiale della sua fondazione. Sono dalla parte di ogni perseguitato per antica scelta di campo. Sulla Palestina sto dalla parte del popolo palestinese, oppresso da parte israeliana e oppresso dalla sua dirigenza. Subisce un doppio torto, da fuori e da dentro. Ma non sto con Hamas, né con l'ISIS che sta prendendo piede a Gaza e che combatte insieme ad Hamas contro il governo egiziano. Non sto dalla parte del governo israeliano. Anche il popolo di Israele soffre di un governo non interessato alla soluzione pacifica. Sia l'autorità palestinese che Netanyahu sono anzi legittimati dalla continuazione del conflitto. La soluzione resta quella di due stati ben divisi tra loro. Parole queste molto più condivisibili e sensate di quelle espresse recentemente. Ora, lungi da me difendere De Luca sulle nuove dichiarazioni, ma ritengo opportuno aggiungere un elemento che può aiutare a capire, a comprendere il suo punto di vista, per quanto non lo condivida minimamente. Quando De Luca spiega cos'è per lui il sionismo, sbaglia? Storicamente no. La sua definizione esiste davvero ed è una delle definizioni legittime del sionismo. Non si è inventato il termine. Molti studiosi, ebrei, israeliani e occidentali, usano proprio quella definizione minima, ovvero il diritto degli ebrei ad avere uno Stato. È anche vero però che la sua definizione è incompleta se presentata come l'unica possibile. Ignora o minimizza il fatto che il sionismo storico abbia avuto anche conseguenze traumatiche per i palestinesi e che oggi il termine sia associato da molti alle politiche dello

0: Stato israeliano contemporaneo. Il nodo vero è questo. Per alcuni il sionismo è un movimento di liberazione nazionale, per altri è un progetto coloniale, per altri ancora contiene entrambe le dimensioni contemporaneamente. Ridurre tutto a «il sionismo è solo diritto all'esistenza» oppure «il sionismo è solo colonialismo» semplifica troppo una storia molto più complessa. E il grande, enorme errore di Harry De Luca, secondo me, è questo. Tanto più oggi, tanto più di fronte alla carneficina fatta da Israele a Gaza, all'orrore che tutti abbiamo visto e che non accenna a fermarsi, alla violazione ripetuta e continua del diritto internazionale e dei più basilari diritti umani. In passato ho condiviso posizioni e battaglie di De Luca, come ad esempio quella contro la TAV Torino-Lione. Oggi mi trovo lontanissimo dal suo pensiero riguardo la questione palestinese. Per quanto mi riguarda, negare il genocidio in corso a Gaza significa permetterlo, assecondarlo ed esserne complice. Per questo non posso giustificare Harry De Luca in alcun modo. Ma bruciare i suoi libri lo trovo altrettanto sbagliato, o se non altro inutile. Dobbiamo imparare a prendere il buono di quanto ognuno può darci o ci ha dato, che sia un amico, un parente, un cantante o uno scrittore. E in questo caso, più che mai, ricordandoci e ricordandogli quella sua splendida poesia che iniziava così: «Considero valore ogni forma di vita». Caro Harry, è proprio perché per anni sei stato una voce libera e dalla parte degli ultimi che le tue recenti parole fanno così male. Non perché hai cambiato idea o sei passato dalla parte degli oppressori, ma perché sembrano negare il valore di tante, troppe vite spezzate.
1: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 20 e il 21 giugno a Parco Tittoni, in provincia di Monza Brianza, Oriente Day, due giorni per incontrare tradizioni millenarie, riscoprire l'armonia tra mente, corpo e spirito, assaggiare sapori nuovi e lasciarsi ispirare da musiche e danze. E il 21 giugno, Yoga Day, giornata mondiale dello yoga. Un'intera giornata dedicata a questa antica disciplina con un ricco palinsesto di lezioni pratiche e momenti di benessere pensati per ritrovare equilibrio, energia e presenza. Il 20 e il 21 giugno presso Parco Tittoni in via Lampugnano 62 a Desio in provincia di Monza Brianza. Maggiore info al sito orientedei.com. Dal 1 giugno al 27 settembre a Milano Arianteo 2026. Torna all'Arianteo, l'iniziativa che illumina le serate estive milanesi con una sapiente combinazione di concerti e proiezioni. Come sempre, tanti titoli di qualità, film per famiglie e anteprime. Dal 1 giugno al 27 settembre a Milano. Il programma completo e tutte le novità di questa edizione nel sito www.spaziocinema.info. Il 20 e il 21 giugno al Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, esplorazione di inizio estate. Il Bosco WWF apre i suoi sentieri a un'escursione guidata dedicata all'inizio dell'estate, un momento dell'anno in cui la natura rivela colori, suoni e movimenti particolarmente intensi. Accompagnati da una guida esperta, i partecipanti attraverseranno i principali ambienti della riserva, osservando tracce, comportamenti e dinamiche ecologiche che raccontano la vita del bosco in questa stagione. Il 20 e il 21 giugno presso il

0: Bosco WWF di Vanzago, in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Info al sito boscowwfdivanzago.it. Dall'11 giugno al 15 agosto a Fiera Milano RO, Milano Latin Festival, il grande villaggio latinoamericano, dove musica, cultura, gastronomia e intrattenimento si incontrano in un'esperienza coinvolgente e trasversale. Dall'11 giugno al 15 agosto presso Fiera Milano RO, in provincia di Milano. Info al sito www.milanolatinfestival.it. Dal 18 giugno al 4 luglio, presso Spazio Gerundium a Caserate d'Adda, in provincia di Bergamo, Spirito del Pianeta, torna il Festival dei Popoli Indigeni. Concerti e spettacoli di gruppi etnici provenienti da tutto il mondo, cibo, spettacoli, intrattenimento, conferenze, laboratori, esposizione di artigianato locale e tanto altro. Dal 18 giugno al 4 luglio presso Spazio Gerundium in Via dell'Industria a Caserate d'Adda in provincia di Bergamo. Per scoprire tutte le novità di questa edizione andare al sito ufficiale lospiritodelpianeta.it. Dal 17 giugno al 15 agosto, Suoni Mobili 2026, il festival dell'estate tra Brianza Monzese e Lecchese. Ogni giorno un concerto, ogni concerto un luogo da scoprire. Torna anche quest'anno il punto di riferimento mobile per la musica di qualità in tutta la regione Lombardia. Concerti site specific nei più bei posti della Brianza Lecchese e Monzese. Ville da scoprire, cortili, teatri e teatri naturali, strade, piazze, fondazioni d'arte, aziende agricole e molto altro. Dal 17 giugno al 15 agosto. Per il programma completo, i luoghi e le novità di questa edizione andare al sito suonimobili.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: si devono schierare. Enrico Ruggeri.
1: Allora, il tema è: il cantante si deve schierare o no? Interessante. Vi ricordo che io, quando mi sono schierato nel 2020, parlando di... la mia teoria era che la narrativa sul Covid era falsa e pilotata. Non dico di aver ragione, dico che questa è stata la mia battaglia, una battaglia che mi ha fatto perdere tutto e ingaggi, televisione, presenza, qualsiasi cosa ho perso. Ma la cosa particolare è che la maggior caterva di insulti mi è arrivata proprio dal Fatto Quotidiano. E allora io dico che schierarsi può essere interessante se rischi qualcosa. Mi spiego meglio. Per me è lodevole chi si schiera rischiando, per molti di voi è lodevole chi si schiera dalla vostra parte. E già questo è una cosa da dire. Aggiungo che parlando di Palestina, oggi parlare di Palestina è fare un gol a porta vuota, è evidente come la si pensi. Io ho scritto 3 canzoni sulla Palestina, una nel 94, una 10 anni dopo e una nel 2024 che si chiama Zona di Guerra, scritta quando di Palestina non parlava nessuno. Io fui il primo, anzi il secondo, perché i primi furono i mitici Area con luglio, agosto, settembre nero. Ora, quindi la mia posizione sulla Palestina è evidente. Ribadisco che generalmente dovrebbe essere giusto che un cantante mostri le sue posizioni attraverso le sue canzoni, può farlo anche altrove, però io in questo momento non ho intenzione di dividere questo gol a porta vuota con gente che scrive i tormentoni estivi e poi arriva con la bandiera palestinese, con personaggi della TV che cercano rilancio attraverso la bandiera palestinese, con gente che va in prevendita nei concerti e nel dubbio inserisce la bandiera palestinese. Ecco, tutto questo mi sembra voler semplicemente cavalcare un'onda, peraltro giustissima, però un'onda che diventa il famoso gol a porta vuota. E un po' mi fa tenerezza il fatto che molti ci caschino così. Ha parlato di Palestina, grazie. Che cosa vuoi dire più di quello? Quindi vi spingo a riflettere su tutte queste cose. Il cantante o il musicista che deve agire soprattutto con le sue opere, ma che quando si schiera deve essere una persona che rischia, perché andare dove va l'onda è semplicemente cercare di sfruttare un momento favorevole.
2: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su

0: Ping, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 20 e il 21 giugno a Parco Tittoni in provincia di Monza Brianza, Oriente Day, due giorni per incontrare tradizioni millenarie, riscoprire l'armonia tra mente, corpo e spirito, assaggiare sapori nuovi e lasciarsi ispirare da musiche e danze. E il 21 giugno, Yoga Day, giornata mondiale dello yoga. Un'intera giornata dedicata a questa antica disciplina con un ricco palinsesto di lezioni pratiche e momenti di benessere pensati per ritrovare equilibrio, energia e presenza. Il 20 e il 21 giugno presso Parco Tittoni in via Lampugnano 62 a Desio in provincia di Monza Brianza. Maggiori info al sito orientedei.com. Dal 1 giugno al 27 settembre a Milano Arianteo 2026. Torna all'Arianteo, l'iniziativa che illumina le serate estive milanesi con una sapiente combinazione di concerti e proiezioni. Come sempre, tanti titoli di qualità, film per famiglie e anteprime. Dal 1 giugno al 27 settembre a Milano. Il programma completo e tutte le novità di questa edizione nel sito www.spaziocinema.info. Il 20 e il 21 giugno al Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, esplorazione di inizio estate. Il Bosco WWF apre i suoi sentieri a un'escursione guidata dedicata all'inizio dell'estate, un momento dell'anno in cui la natura rivela colori, suoni e movimenti particolarmente intensi. Accompagnati da una guida esperta, i partecipanti attraverseranno i principali ambienti della riserva, osservando tracce, comportamenti e dinamiche ecologiche che raccontano la vita del bosco in questa stagione. Il 20 e il 21 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago, in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Info al sito boscowwfdivanzago.it. Dall'11 giugno al 15 agosto a Fiera Milano RO, Milano Latin Festival, il grande villaggio latinoamericano, dove musica, cultura, gastronomia e intrattenimento si incontrano in un'esperienza coinvolgente e trasversale. Dall'11 giugno al 15 agosto presso Fiera Milano RO, in provincia di Milano. Info al sito www.milanolatinfestival.it. Al 18 giugno al 4 luglio, presso Spazio Gerundium a Caserate d'Adda in provincia di Bergamo, Spirito del Pianeta, torna il Festival dei Popoli Indigeni. Concerti e spettacoli di gruppi etnici provenienti da tutto il mondo, cibo, spettacoli, intrattenimento, conferenze, laboratori, esposizione di artigianato locale e tanto altro. Dal 18 giugno al 4 luglio presso Spazio Gerundium in Via dell'Industria a Caserate d'Adda in provincia di Bergamo. Per scoprire tutte le novità di questa edizione andare al sito ufficiale lospiritodelpianeta.it. Dal 17 giugno al 15 agosto, Suoni Mobili 2026, il festival dell'estate tra Brianza Monzese e Lecchese. Ogni giorno un concerto, ogni concerto

0: luogo da scoprire. Torna anche quest'anno il punto di riferimento mobile per la musica di qualità in tutta la regione Lombardia. Concerti site specific nei più bei posti della Brianza lecchese e monzese. Ville da scoprire, cortili, teatri e teatri naturali, strade, piazze, fondazioni d'arte, aziende agricole e molto altro. Dal 17 giugno al 15 agosto. Per il programma completo, i luoghi e le novità di questa edizione andare al sito suonimobili.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Remember how she said that we would meet again some sunny.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e rico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Quello che gli altri non dicono, Mosca attacca l'Europa, l'ennesima balla che serve al riarmo. Alessandro Di Battista.
3: Ciao a tutti, questa è la seconda puntata di Quello che gli altri non dicono, una rubrica che ho deciso di realizzare sui nostri canali, li chiamo sempre nostri perché crescono grazie al contributo di tutti, sulle balle che ci raccontano media e politici, soprattutto europei, sulla loro pericolosità, perché chiaramente vi è una strategia dietro. Allora, ho stampato tre prime pagine dei giornali, il giornale La Stampa e La Repubblica, di due giorni fa, quando il dibattito mediatico era concentrato sul drone russo che ha colpito la Romania, paese NATO e dell'Unione Europea. La Stampa: droni sulla Romania, Putin minaccia Unione Europea e NATO. Dunque, evidentemente ha voluto colpire per minacciare, deliberatamente. Il giornale, quotidiano che appartiene ad Angelucci, parlamentare della Lega, uno dei massimi assenteisti della storia repubblicana. Pensate, no? La libertà di stampa in Italia. Un parlamentare della Lega possiede il Tempo, il giornale Libero. Tanto Libero, fino a pochi giorni fa ci lavorava come direttore Secchi, Mario Secchi, sostituito, arrivata la qualità, da Sallusti, nonostante il lavoro che ha fatto, no? Perfetto, di propaganda sionista, niente, c'è stato niente da fare, l'hanno sostituito. Il giornale: la guerra in Europa, drone russo colpisce la Romania, eccetera. Dunque proprio la guerra in Europa, un titolo che vuole spaventarci. Tra l'altro la guerra in Europa c'è da anni, perché l'Unione Europea di fatto è in guerra, era in diretta con la Federazione Russa, non avendo voluto neppure ipotizzare una trattativa con Putin, non avendo neppure nominato un inviato speciale dell'Unione Europea per trattare, no? Questo nonostante Putin l'abbia chiesto più volte, facendo addirittura dei nomi, Schröder, magari non piace Schröder, troppo vicino alla Russia, posto che è un politico europeo, ex cancelliere tedesco, poteva l'Unione Europea nominarne qualcun altro, chiaramente non eccessivamente ostile alla Federazione Russa, se vuoi mediare, ma evidentemente l'Unione Europea non vuole mediare, vuole proseguire con questa strategia, perché ancora non è stato del tutto finanziato il piano di riarmo. Dunque serve questa narrazione bellicista, la guerra in Europa serve, come altrimenti i cittadini potrebbero dire, ma per quale motivo? No? Cioè la pace, il negoziato, perché dobbiamo continuare a spendere miliardi e miliardi in questo piano di riarmo? Mosca colpisce l'Europa, la Repubblica. Drone russo su edificio in Romania, due feriti, condanna in Bruxelles, NATO in allerta, eccetera. Per Meloni, atto grave, inviamo 100 militari in Romania, così, tanto per. Però guardate che Mosca colpisce l'Europa è sintomatico come titolo. Chi legge si spaventa, e spaventato pensa è giusto

Ricordate lo sconfinamento dei caccia russi nei cieli estoni? Ecco, è stato dichiarato che, da Alexius Green.

0: The others, they don't like us.
1: Yeah, I know.
2: Europea sul Lago Maggiore, Corriere della Sera. Droni a Ispra, si indaga per spionaggio e terrorismo, frequenze associate alla Russia. L'ipotesi fosse guidato da italiani filorussi, da italiani però filorussi, la Repubblica. Drone russo sul Lago Maggiore, si indaga su possibili altri voli, sospetta presenza di filorussi nel Varesotto. Dunque sicuramente sono dei filorussi come me, no? E dunque quel drone, responsabilità della Russia, dei filorussi. Ebbene, le interferenze... Questi sono fatti, segnalate dall'istituto, erano causate, pensate, da un amplificatore di segnale GSM installato in una casa vicino a questo centro.
3: Radio Libera. Seguici in Visual Radio su www.radiolibera.fm.

0: in the Maya. I giornalisti miliziani di Hamas o gli Stati Uniti d'America, Trump, non crederà Trump e dice no, l'Iran non deve avere la bomba nucleare, eccetera, dunque dobbiamo colpire masochismo. Cosa spinge i cittadini a credere a queste balle? Io non comprendo.
1: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Come insegnare a proteggersi senza aggredire? Francesca Cardini.
2: Ho un figlio di quasi 3 anni, questa settimana è stata particolarmente pesante. Ha ricevuto un morso forte all'asilo nido che ha lasciato il segno. 2 giorni prima al parchetto sotto casa un bimbo sconosciuto, un pochino più grande, lo ha ripetutamente spinto a terra per vincere. Mio figlio non ha mai reagito, giustamente, anche perché noi stiamo cercando di crescerlo non violento. Ma questi 2 episodi sembrano averlo segnato un pochino, dato che chiede perché quel bimbo mi ha spinto e adesso sta avendo delle reazioni rabbiose mai avute prima, ma solo nei confronti di noi genitori. Siamo contenti del fatto che non reagisca con violenza, ma sono un po' preoccupato perché vorrei comunque insegnargli che si deve difendere. Ma la linea da difendersi e reagire con troppa foga o attaccare quel primo è molto sottile. Come mammiferi, il nostro cervello ci mette a disposizione quando

0: Chiederei aiuto a un adulto. Questo vale sia per bambini che adulti, cioè se io vengo aggredita per strada e gettata per terra, chiederò aiuto agli adulti che mi circondano. La possibilità di chiedere aiuto ai nostri ecospecifici è la risposta più evoluta a disposizione del nostro cervello mammifero. Se il bambino è lasciato solo mentre viene aggredito da qualcun altro, anche se è un pari ma gli sta facendo male, e quindi nessuno lo aiuta, allora il suo cervello andrà verso le altre risposte di sopravvivenza. Immagino, ma è solo una supposizione, che se avete spesso insistito con vostro figlio affinché non reagisse, lui abbia interiorizzato delle risposte di sopravvivenza piuttosto limitate, cioè o scappare, cosa che però in questo caso non ha fatto, o sottomettersi o congelarsi. Questo tipo di risposte, scappare e congelarsi, sono, diciamo, strettamente connesse alla percezione della paura. Il sottomettersi all'emozione della vergogna. Di fronte alla paura o alla vergogna che non possono essere gestite nel momento in cui il bambino subisce l'aggressione, perché ha imparato a non fare nulla, queste emozioni però non sono tanto carine da digerire. Di solito emerge un'altra emozione a protezione della paura o della vergogna, che è la rabbia. Molto probabile, ma sono tutte supposizioni e chiacchiere, che il bambino, non potendo esprimere la rabbia in quelle occasioni, si sia permesso, tra virgolette, di lasciarla uscire nel contesto familiare, dove magari si sente più tranquillo e quindi è uscita la rabbia con voi. Dopo tutto questo spiegone, qual è la cosa più sensata che mi verrebbe da dire? È quella di non portarlo a dover reagire in automatico con le risposte più arcaiche del suo cervello mammifero, ma di permettergli di chiedere aiuto e di ottenere protezione dagli adulti che sono intorno a lui in quel momento. Quindi all'asilo nido, dalla maestra che dovrebbe proteggere i bambini affinché non si levassino di morsi a vicenda, e al parchetto da voi genitori, dove al primo spintone intervengo per diminuire un po' l'intensità emotiva e far sentire mio figlio protetto, e eventualmente lo porto via dalla situazione, perché se il bambino non sente di poter chiedere aiuto e di essere protetto, per forza di cose, il suo cervello attiverà quelle altre risposte automatiche.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
2: Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 20 e il 21 giugno a Parco Tittoni in provincia di Monza Brianza, Oriente Day, due giorni per incontrare tradizioni millenarie, riscoprire l'armonia tra mente, corpo e spirito, assaggiare sapori nuovi e lasciarsi ispirare da musiche e danze. E il 21 giugno, Yoga Day, giornata mondiale dello yoga. Un'intera giornata dedicata a questa antica disciplina con un ricco palinsesto di lezioni pratiche e momenti di benessere pensati per ritrovare equilibrio, energia e presenza. Il 20 e il 21 giugno presso Parco Tittoni in via Lampugnano 62 a Desio in provincia di Monza Brianza. Maggiore info al sito orientedei.com. Dal 1 giugno al 27 settembre a Milano Arianteo 2026. Torna all'Arianteo, l'iniziativa che illumina le serate estive milanesi con una sapiente combinazione di concerti e proiezioni. Come sempre, tanti titoli di qualità, film per famiglie e anteprime. Dal 1 giugno al 27 settembre a Milano. Il programma completo e tutte le novità di questa edizione nel sito www.spaziocinema.info. Il 20 e il 21 giugno al Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, esplorazione di inizio estate. Il Bosco WWF apre i suoi sentieri a un'escursione guidata dedicata all'inizio dell'estate, un momento dell'anno in cui la natura rivela colori, suoni e movimenti particolarmente intensi. Accompagnati da una guida esperta, i partecipanti attraverseranno i principali ambienti della riserva, osservando tracce, comportamenti e dinamiche ecologiche che raccontano la vita del bosco in questa stagione. Il 20 e il 21 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago, in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Info al sito boscowwfdivanzago.it. Dall'11 giugno al 15 agosto a Fiera Milano RO, Milano Latin Festival, il grande villaggio latinoamericano, dove musica, cultura, gastronomia e intrattenimento si incontrano in un'esperienza coinvolgente e trasversale. Dall'11 giugno al 15 agosto presso Fiera Milano RO, in provincia di Milano. Info al sito www.milanolatinfestival.it. Al 18 giugno al 4 luglio, presso Spazio Gerundium a Caserate d'Adda in provincia di Bergamo, Spirito del Pianeta, torna il Festival dei Popoli Indigeni. Concerti e spettacoli di gruppi etnici provenienti da tutto il mondo, cibo, spettacoli, intrattenimento, conferenze, laboratori, esposizione di artigianato locale e tanto altro. Dal 18 giugno al 4 luglio presso Spazio Gerundium in Via dell'Industria a Caserate d'Adda in provincia di Bergamo. Per scoprire tutte le novità di questa edizione andare al sito ufficiale lospiritodelpianeta.it.

Dal 17 giugno al 15 agosto, Suoni Mobili 2026, il festival dell'estate tra Brianza Monzese e Lecchese. Ogni giorno un concerto. Ogni concerto un luogo da scoprire. Torna anche quest'anno il punto di riferimento mobile per la musica di qualità in tutta la regione Lombardia. Concerti site specific nei più bei posti della Brianza Lecchese e Monzese. Ville da scoprire, cortili, teatri e teatri naturali, strade, piazze, fondazioni d'arte, aziende agricole e molto altro. Dal 17 giugno al 15 agosto. Per il programma completo, i luoghi e le novità di questa edizione andare al sito suonimobili.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.